0: Certo, Nigel, che qui. Manager 2, transporting priority 2 to Bronson, Kalamazoo.
1: Proof 9.